0: Sonia 95.1 FM.
1: Yansempo! Yansempa!
2: Yade Brewo! Yade Brewo! Yade Brewo!